Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: I can't stop

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, la roba

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare una nuova giornata, per proseguirla nel migliore dei modi con tante notizie, con tanta musica. Tra poco vediamo un report del New York Times tra le mete del 2026 da visitare, e tra le città italiane proprio scelte dal New York Times nella sua lista di luoghi meravigliosi che almeno una volta nella vita dovrebbero visitare le persone del posto, ce n'è una che forse molti non avrebbero pronosticato, anche se altamente bella. Lo vediamo tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è il New York Times, cari amici di The Mag, che ha praticamente pubblicato le mete da visitare in questo 2026. Ovviamente viene menzionata anche la nostra bellissima Italia, ma c'è solo un posto che loro hanno deciso di menzionare ed è Genova, inserita nella celebre selezione annuale delle 52 Place to Go della New York Times, indicata come esempio di rinascita urbana. Uno degli elementi che loro hanno riportato è l'attenzione proprio internazionale sulla città, la trasformazione, no, del waterfront, legata proprio al progetto firmato da Renzo Piano. Ed è interessante perché Genova per molto tempo è rimasta quasi schiacciata, no, turisticamente, tra altre grandi destinazioni italiane. Eppure ha un centro storico enorme, bellissimo, una tradizione marittima fortissima, dei palazzi storici, dei vicoli, anche un rapporto con il mare completamente diverso da quello delle classiche città turistiche. E forse anche questo, no, che oggi cercano diversi viaggiatori del mondo. Non necessariamente il luogo che compare per primo quando digitiamo vacanze in Italia, ma quello che riesce ancora a sorprenderci, anche che è meno gettonato, che magari uno lo scopre solo perché va nella lista del New York Times. Per una volta, nella grande lotteria internazionale del turismo italiano, Genova ha deciso di prendersi il primo posto.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Avete mai sentito questa cosa? Io vado una settimana a casa tua e tu vai una settimana a casa mia. Nessun albergo e soprattutto niente conto della camera. Quello che sembra la trama di una commedia romantica, no? Lo scambiarsi le case è tornata ad essere una vera tendenza di viaggio. Lo si è visto in questo 2026 e sarà sempre più presente anche nelle prossime estati, nei prossimi viaggi, nelle prossime vacanze degli italiani e non solo. Tra poco parleremo proprio di questo, del ritorno dello scambio casa per andare in vacanza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete mai sentito parlare dello scambio casa? Due persone che si conoscono, che abitano in due posti diversi, metto tipo l'Italia. Una persona che vive in Puglia, un'altra persona che vive a Milano, per le vacanze decidono di scambiarsi la casa. Io vado una settimana da te giù in Puglia, tu vieni da me una settimana a Milano. Lo scambio casa sta vivendo proprio una nuova fase di popolarità in questo 2026, anche grazie alle piattaforme che mettono in contatto delle persone disponibili a ospitarsi reciprocamente, perché non si fa solo con chi si conosce, ma anche tramite dei portali. Ovviamente ci sono anche delle garanzie che vengono date, non facciamo entrare chiunque dentro casa nostra. Secondo i dati diffusi, in Italia stanno crescendo anche destinazioni come Abruzzo, Calabria, mentre tra le città risultano particolarmente richieste anche Napoli, Trieste e Palermo. Il vantaggio economico è

evidente, perché dobbiamo soffermarci anche su questo. Eliminare o ridurre drasticamente il costo dell'alloggio può cambiare completamente il budget di una vacanza. Ma c'è anche un altro dettaglio importante: invece di vivere in una zona costruita intorno ai turisti, ci si ritrova spesso in dei quartieri residenziali, quindi devi fare la spesa, devi vivere la città in maniera più simile agli abitanti, entri a far parte proprio di quel quartiere per una settimana, due settimane, poi dipende come ti organizzi. E c'è anche un'altra cosa bella: se troviamo qualcosa fuori posto quando torniamo, sappiamo esattamente dove abita il colpevole, no? Non dobbiamo cercare chissà dove, quindi è una, secondo me, uno scambio molto molto interessante. Bisogna fidarsi, ovviamente, però potrebbe essere una buona opzione per le vacanze di questa fine estate, ormai siamo agli sgoccioli, o della prossima estate del 2026.

C'è una cosa che mi ha sorpreso l'altro giorno. Ho letto questo articolo dove la generazione Z sta riscoprendo una cosa antichissima: mangiare ciò che è di stagione. Perché ogni anno nasce un nuovo food trend, no? Con un nome inglese impronunciabile. Questa volta però la novità consiste proprio nel fare una cosa che i nostri nonni facevano senza chiamarla trend: mangiare quello che cresce in quel periodo, che è il periodo perfetto per farlo ed è anche più buono. Tra poco si parla proprio di questo.

All'interno di The Mag parliamo di tutto, parliamo ovviamente anche di tendenze. Tra le tendenze alimentari, in questo caso emerse nel 2026, c'è un ritorno della Gen Z verso ingredienti e ricette legati alla stagionalità. Secondo proprio un'analisi riportata da Y News, nei contenuti online, nelle ricerche, sono tornati protagonisti prodotti stagionali come asparagi, agretti, fave, piselli freschi, fragole. Ed è interessante perché per anni ci siamo abituati ad avere praticamente qualsiasi alimento disponibile 12 mesi all'anno, cosa che io personalmente non faccio. A me piace mangiare un determinato frutto e una determinata verdura quando è proprio il periodo di mangiarla, ma oggi sappiamo perfettamente che è tutto a disposizione di tutti 12 su 12. Adesso però una parte dei più giovani sembra riscoprire i mercati locali, gli ingredienti semplici, prodotti che hanno un momento preciso dell'anno. Naturalmente anche l'estetica social conta, perché frutta e verdura colorate funzionano benissimo nelle fotografie. Piccolo consiglio per i creator o per chi vuole diventare dei creator: se volete essere dei creator che vanno verso il mondo del food, i colori sgargianti di determinati alimenti uguale sono tanti like. Resta comunque una cosa molto molto bella. Abbiamo inventato delle app, il delivery, supermercati enormi, ricette provenienti dall'altra parte del pianeta, però la nuova tendenza del 2026 è diventato chiedere alla nonna: ma i pomodori quando è che sono buoni davvero? Quando è che devo mangiarli? Dimmi un po' qual è il periodo, così vado a comprarli e li assaporo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Se vi fa piacere, se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
1: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita a Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
1: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
2: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
1: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
3: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
0: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 € al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
4: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
0: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
5: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e rivallarno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola, non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
6: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
5: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
0: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
8: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Gaffè.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa

0: documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: terra in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, il 16 novembre e noi siamo qui ad aspettare che cambi il tempo, e cambierà. Buongiorno a voi, il macchiatone c'è anche oggi su Radio Caffè, sono Ben Rimeson, la bella musica, gli ospiti, le informazioni, siamo qui.
7: Il macchiatone.

I giornali nazionali parlano di Lituania, jet italiani in azione, dice il Corriere della Sera. Legge elettorale sì del Senato nella bagarre, lo scrive la Repubblica. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, lo scrive sempre Repubblica. Jet italiani contro i droni russi, lo scrive La Stampa. Non mi piace questa cosa, eh? Comunque, dissenso vietato è il titolo del Fatto Quotidiano, legge elettorale ok, e del Senato le opposizioni insorgono. E il resto del Carlino, Baltico, tensione NATO-Russia, questo diciamo che questo è così un po' l'insieme delle notizie di oggi. Smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore, lo scrive La Verità, è il giornale. Legge elettorale primo sì, la tentazione di Meloni. Il giornale insomma parla di questo. Siete tutti dei ramolliti, scrive Il Tempo, con una foto di un importantissimo personaggio della storia della italiana, che è Oriana Fallaci. Noi andiamo avanti, poi andremo a vedere gli altri giornali.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.
1: Vado subito a vedere cosa scrivono in Campania. Accoltellato sul treno rischia la vita, questo succede in Campania. Inchiesta sulle frodi fiscali spunta. Ferraro, cronache di Caserta, uccise la compagna, ergastolo, confermata anche in appello la condanna all'ex compagno Salvatore Fraiuolo. Su Metropolis scrive: Salernitana, altra frenata, sfuma l'effetto di Ervolino. In Calabria, lì vicino, il sindaco ha processo per il sogno tradito di Tyler. E non ci sono molti locali attivi, locali, insomma, giornali locali. Andiamo a vedere in Puglia. In Puglia il quotidiano, il Corriere del Mezzogiorno, tanto spera la Murgia affonda, Taranto spera la Murgia affonda. E caro carburanti, prezzi mai visti, nuove misure, oggi la decisione. Ilva, altro decreto, lì si parla molto di Ilva da quelle parti. Possiamo andare a dare un'occhiata anche in Sicilia. In Sicilia è legge elettorale primo bollino e poi la Sicilia, le partecipate, roventi, frabuchi e irregolarità, lo scrive il giornale di Sicilia. Via libera la legge elettorale, l'opposizione una truffa, lo scrive la Gazzetta del Sud. Andrei a dare un'occhiata in Toscana, Tirreno, malore fatale in mare, sta ancora succedono queste cose, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, lo scrive sempre il Tirreno. L'oro chiede aiuto a Roma. E Manila sul red carpet anche a Venezia, ma ormai sapete che è anche lì, ormai siamo agli sgoccioli, è finita. Legge elettorale ok, dal Senato le opposizioni insorgono, lo scrive anche La Nazione. Direi che abbiamo, insomma, dato un'infarinatura generale di tutto quello che possono darci anche i giornali locali. Dopo andremo a vedere anche quelli veneti.

L'intelligenza artificiale è ormai il tema dell'anno, credo sarà la parola più usata, quando escono le parole più usate dell'anno, sarà AI la parola più usata, o IA, poi dipende, molti la scrivono in un modo, molti in un altro, ma fatto sta che l'intelligenza artificiale entra nelle relazioni in modo sempre più importante. Ne parleremo con Serenella tra poco, rimanete con noi.

Il tema di oggi con Serenella Salomoni parla di relazioni. Sapete, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, nostra Serenella, ma oggi parleremo di relazioni e intelligenza.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Bentornata, Serenella.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, si parla molto di intelligenza artificiale, si parla moltissimo. Sì. Come nelle relazioni l'intelligenza artificiale ha fatto capolino e come ci rimane e che cosa succederà? Insomma, vogliamo parlarne?
1: Certo, hai ragione, Maria. Ormai ci siamo dentro e dobbiamo prenderne coscienza, specialmente dobbiamo cercare anche di difenderci dalle cose negative che ci possono essere. Qualche anno fa l'ipotesi che l'intelligenza artificiale sarebbe entrata nella nostra vita sentimentale sembrava soltanto una teoria, un pronostico legato al futuro della tecnologia. Al giorno d'oggi prende forma sempre di più quello che viene chiamato da più osservatori l'intelligenza artificiale gap. Cioè, cos'è il gap dell'intelligenza artificiale? Una relazione con una differenza sull'intelligenza artificiale può unire il partner con degli atteggiamenti invece opposti verso la tecnologia, cioè uno potrebbe essere d'accordo e un altro no, quindi inizia a influenzare anche il modo in cui creiamo e manteniamo i legami e i membri della coppia hanno poi delle abitudini naturalmente che cambiano, diverse. Potremmo ad esempio scegliere il partner in base alle sue preferenze verso l'intelligenza artificiale. Nel mondo degli appuntamenti potremmo diventare sempre più attenti alla condivisione dei valori legati all'intelligenza artificiale. Quindi possiamo dire che non è la tecnologia che genera la distanza nella relazione, nella coppia di per sé, ma sicuramente l'amplifica, perché non è che la crea, però se c'è già la fa diventare ancora più grande. Quindi noi dobbiamo imparare che nella relazione dobbiamo cercare di mantenere il dialogo che è quello che ci può aiutare, il dialogo continuo su quelle che sono le nostre paure, le nostre aspettative. Quindi l'impatto dell'intelligenza artificiale
0: io so che molte persone comunque quando hanno un problema di coppia chiedono all'intelligenza artificiale e non so se è una buona idea, però anche perché
1: terribile infatti terribile, Barry, perché guarda, l'altro giorno proprio mi è proprio arrivato un componente della coppia, un lui, che mi ha guardato e mi ha detto: sa, dottoressa, sono andato anche a vedere sull'intelligenza artificiale. È un disastro perché, come sappiamo, l'intelligenza artificiale non ha sentimenti, non ha empatia, mentre noi dobbiamo cercare di lavorare su quello. Alla relazione serve un atteggiamento sano, flessibile, trasparente, il confronto continuo, e sicuramente questo non fa parte dell'intelligenza artificiale. Chiaro. Quindi dobbiamo stare molto attenti.
0: Vabbè, torneremo su questo argomento. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia-Trieste. A più tardi!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè.
2: Sui giornali del Veneto abbiamo il Gazzettino che scrive: misure antismog in Veneto, via libera a Euro 5 e Corriere delle Alpi, idro accordo in vendita. Poi Vacchi mette nel mirino l'hotel delle Poste. Vabbè, Vacchi compra tutta un sacco di soldi. E anche il Gazzettino apre con una fotonotizia: Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna. Avete saputo, insomma, ieri sui social rimbalzava molto questa notizia. La Tribuna scrive: cureremo i malati a casa. E poi vediamo anche sull'Arena: le RSA al collasso, drammi in famiglia, al via la riforma. La Nuova titola proprio grande, trovato il corpo di Gabriella, e un altro albero che crolla sul viale, ma i pini non si toccano, i pini marittimi hanno questo problema. Salve, 300.000 auto Euro 5, lo scrive il Corriere del Veneto in prima pagina, rubato in hotel il premio della mostra al regista Tinto Brass. Qui rubano trolli, rubano premi, una cosa allucinante, qui è un mondo di ladri veramente, da una parte e dall'altra. E andiamo avanti con la musica anche per oggi, 16 settembre, qui a Radio Caffè.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Sono molti i temi che ci porterebbero a parlare di teppismo, di bullismo, di maranza. È un tema che comunque ogni tanto viene a galla. Lo riprenderemo questa mattina con il professor Simone Borile, direttore del CIS di Padova, perché le segnalazioni sono continue. Questo è il periodo dei ladri, però in mezzo ci possiamo mettere anche i teppistelli, ci possiamo mettere anche tante altre cose. Fatto sta che è un fattore così educativo che manca. Tra poco Simone Borile qui al macchiatore di oggi, 16 settembre.

0: È con noi il dottor Simone Borile, un criminologo, antropologo, direttore del CIS di Padova. Buongiorno Simone, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ho fatto un'apertura dicendo proprio i ragazzi stanno diventando matti. Adesso cercheremo di capire, ma abbiamo accoltellamenti, risse, aggressioni. Questi ragazzini, ma poi sono molto giovani, che ne combinano come i teppisti che hanno un'età matura. Che insomma già quelli sono incontrollabili, adesso diventano incontrollabili anche questi, siamo a posto. Che cosa succede ai ragazzi d'oggi? La colpa di chi è? Dei genitori? Nostra? Loro? Che cosa succede?
1: Allora, è un mix di situazioni e di fattori, secondo me, predisponenti e precipitati, nel senso che abbiamo un contesto familiare completamente assente e io da questo punto di vista prenderei tutti questi criminali, perché di criminali stiamo parlando. Oh. Lei ha fatto bene a parlare di teppisti, perché non sono atti di semplice bullismo questi, sono veri e propri atti criminali destinati ad una escalation di aggressività. Questi ragazzi vedono l'aggressività in modo assolutamente funzionale e distruttivo, e quello che più preoccupa è sicuramente la mancanza di empatia, la mancanza di un declino cognitivo, cioè di capire la gravità di quello che stanno facendo, associato ad un declino morale. Sì. La situazione è sfuggita di mano, è totalmente sfuggita di mano, perché la situazione che lei ha registrato negli ultimi mesi nelle città venete è una situazione che è nazionale, che è generazionale.
0: Infatti danno tutti la colpa a Treviso, dico, per esempio, ma non è solo lì, è un po' dappertutto.
1: No, assolutamente, infatti, guardi, lei giustamente lei invitava ad una riflessione più ampia, più sistemica. Non c'è solamente un'assenza genitoriale, ma c'è una delega ai genitori a questi ragazzi, in cui sviluppano attraverso anche dei social, quindi nel vedere tutto normalizzano, banalizzano, acquisiscono script, modelli comportamentali che per loro sono assolutamente quotidiani. Quindi cose che noi sono molto impattanti, per loro diventano pura normalità. E guardate che è un attimo sviluppare un disturbo di condotta, quindi entriamo già nell'ambito dei disturbi del comportamento in età giovanile, in cui ricordiamo che un giovane su tre affetto da disturbi di condotta, e quindi secondo quel profiling che abbiamo appena raccontato, sviluppa poi un disturbo antisociale nell'età adulta. Quindi possono diventare veri e propri criminali raggiunta la maggiore età.
0: Quindi bisognerà intervenire in qualche modo. Funzionerà metterli in galera? Funzionerà?
1: Guardi, deve esserci, lei sa che io lavoro anche in sorveglianza,
0: certo,
1: quindi
0: è per quello che
1: fare anche con i detenuti. Allora guardi, il concetto dell'espiazione è importante dal mio punto di vista, e poi possiamo anche avviare dei processi riabilitativi, perché sono giovani e il cervello giovanile, si parla di neuroplasticità, è in continua evoluzione, quindi possiamo, ma i genitori devono fare i genitori, gli insegnanti devono fare gli insegnanti e i ragazzi devono diventare più responsabili.
0: Posso aggiungerne una di mia? E i politici dovrebbero fare i politici. Comunque, ok, questo è un altro discorso. Grazie, dottor Borile, buona
1: Saluti,
0: giornata.
1: A presto. Grazie, buona serata.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

pagare il 50% dell'affitto solo per i titolari di redditi fino a 35.000 euro, con un contratto di locazione. Priorità a chi ha più figli e genitori separati e divorziati con figli a carico potranno contare su un contributo annuo fino a 6.000 euro. Non mi sembra una brutta cosa, anzi. Poi c'è il riconoscimento rapido per le qualifiche professionali di cittadini dell'Unione Europea ed extra Unione Europea, mentre sul Sole 24 Ore giustizia penale, tempi ridotti del 40%, speriamo che sia vero, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank, qui è la partita di Unicredit, lettera a 100 deputati dell'Unione Europea per chiedere sanzioni ai coloni. Questi sono i titoli, diciamo, dei giornali economici. A dopo per i

Anche per oggi noi ci salutiamo, naturalmente ci vorrà probabilmente un po' di ombrello in alcune parti d'Italia. E che dire, noi siamo qui, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da tutta Italia e il nostro macchiatone va avanti con la bella musica di nicchia e torniamo domani mattina alle 11. Ciao da Barry Meso, felicità!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca, l'esito del tavolo riguardante l'avvertenza che coinvolge lo stabilimento Hydro Extrusion di Feltre in provincia di Belluno, svoltosi in data odierna presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lascia l'amaro in bocca nonostante la soddisfazione delle parti datoriali e delle istituzioni. All'incontro hanno partecipato l'azienda con i suoi consulenti, Confindustria Belluno, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali confederali di categoria, la Regione del Veneto con l'unità di crisi aziendali e la direzione del lavoro, la provincia di Belluno, il comune di Feltre e un rappresentante del gruppo Cortese operante nel settore dell'alluminio con stabilimenti a Longarone e a Bassano del Grappa. È stata comunicata ai presenti di sussistere un accordo vincolante già firmato fra Hydro e il gruppo Cortese per la cessione del solo ramo d'azienda relativo alla fonderia, garantendo la continuità occupazionale per 36 dipendenti su 80, oltre a 4 che saranno ricollocati in Hydro. Una soluzione parziale per questa vertenza che lascia nell'incertezza la restante parte dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta da quasi un anno. Al momento il gruppo Cortese non potrà presentare un piano industriale dedicato al sito di Feltre in quanto l'acquisizione si innesca nelle attività già operative tra Bassano, Longarone e Bolzano. I carabinieri della compagnia di Padova hanno arrestato un trentenne di origini nigeriane senza fissa dimora con precedenti specifici. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nell'area della stazione ferroviaria di Padova quando l'uomo, alla vista di una gazzella, si è dato alla fuga cercando di nascondersi all'interno di una vicina tabaccheria. Tempestivamente raggiunto, l'uomo, al fine di eludere il controllo, si è opposto con violenza ai militari, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo nonostante la resistenza opposta. È stato trovato in possesso di 2 pasticche di metanfetamina nascoste all'interno del marsupio e della somma di 175 euro in contanti. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Nel corso dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e applicato a carico dell'uomo il divieto di dimora a Padova. Nei giorni scorsi, nell'ambito di una specifica attività finalizzata a contrastare i reati di criminalità diffusa nella cittadina di Noale, la Polizia di Stato di Venezia e l'Arma dei Carabinieri hanno rintracciato, espulso e rimpatriato 2 cittadini stranieri senza fissa dimora, uno di origini albanesi e uno di nazionalità marocchina, ritenuti responsabili dei reati legati alla microcriminalità e in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, per il cittadino di nazionalità albanese, l'autorità giudiziaria aveva disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare per i reiterati maltrattamenti ai danni della moglie. Anche dopo il 1 ottobre sarà possibile utilizzare le auto diesel Euro 5 nelle grandi città del Veneto. In consiglio regionale abbiamo approvato il rinvio del blocco, dando seguito alla linea del presidente Alberto Stefani e scegliendo di tutelare concretamente le famiglie e i lavoratori. Lo dichiara il consigliere regionale Eleonora Mosco, vicepresidente del gruppo Stefani Presidente, che ha votato a favore del provvedimento per la prima volta in videocollegamento. Abbiamo ascoltato chi ogni giorno deve raggiungere il lavoro, accompagnare i figli a scuola o assistere un familiare. Per moltissime persone l'auto è indispensabile e sostituirla significa sostenere una spesa che non tutte le famiglie possono permettersi. Lo stesso vale anche per tante piccole attività che dipendono ogni giorno dai propri mezzi. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Prestare attenzione sul tratto della A4 Venezia-Trieste, dove a causa di lavori tra Meolo Roncade ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Venezia è chiusa la corsia di sorpasso, mentre sulla carreggiata opposta in direzione Trieste si viaggia con uno scambio di carreggiata. Vi informiamo che per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani, giovedì 17 settembre, l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste rimarrà chiusa al traffico, con deviazione verso lo svincolo di Mirano Dolo. Nella stessa fascia oraria notturna verrà chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Venezia, con deviazione verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
2: Cercami. Caffè.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre verso Trieste segnaliamo anche code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia invece in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova a causa di un veicolo in panne. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, questa notte tra le 22.30 e le 5 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. Le liste d'attesa per gli anziani non autosufficienti richiedono risposte immediate, per questo chiedo di istituire subito il modello dell'albergo assistito attraverso l'approvazione del mio progetto di legge. Si tratta di un modello di assistenza intermedia e di sollievo temporaneo, rivolto soprattutto agli anziani con bisogni meno complessi. Una soluzione tra l'assistenza domiciliare e la casa di riposo, capace di offrire ospitalità e assistenza temporanea e dare sollievo alle famiglie che ogni giorno si fanno carico della cura dei propri anziani. Con queste parole il consigliere regionale Stefano Valdegamberi di Futuro Nazionale. Parallelamente occorre aumentare le risorse per la non autosufficienza alle regioni, consentendo di incrementare le impegnative e i posti convenzionati nelle case di riposo per chi necessita di un livello assistenziale maggiore. A livello nazionale propongo inoltre di rivedere le priorità della spesa pubblica e di spostare risorse dalle armi alle spese per la guerra verso la non autosufficienza e l'assistenza agli anziani. Oltre 806.000 euro di interventi per rendere più sicure, funzionali e accoglienti le scuole di Fontaniva nel Padovano. Il quadro dei lavori che interessano i plessi Alberti, Battisti e Filzi, tra adeguamenti, manutenzioni e acquisto di arredi. La parte più consistente dei fondi a disposizione sarà destinata alla realizzazione della nuova mensa scolastica alla Battisti. Per il sindaco di Fontaniva il programma rappresenta quindi un investimento sul futuro della comunità. Con l'approvazione unanime del testo di legge da parte della Commissione Sociosanitaria, la nuova legge sui caregiver familiari tenta il suo iter ed è attesa soltanto dall'ultimo passaggio decisivo, cioè quella del prossimo 29 settembre in aula consiliare. Ad annunciarlo è la consigliera regionale del Partito Democratico, vicepresidente della Quinta Commissione, Chiara Luisetto, prima firmataria del progetto di legge 81. Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare, quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara. Condiviso nei mesi scorsi anche dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che lo ha cofirmato e ha contribuito direttamente al rafforzamento del testo. La sicurezza di Villa Franca Veronese e della Valpolicella merita risposte concrete e la massima attenzione. Su questo Fratelli d'Italia è pronto a lavorare senza esitazioni, ma proprio perché il tema è serio è necessario comunicarlo ai cittadini con chiarezza, distinguendo ciò che ciascun livello istituzionale può concretamente fare. Lo dichiara il consigliere regionale Claudia Barbera, intervenendo in merito all'interrogazione annunciata dai consiglieri del Partito Democratico Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigon. Trevisi e Bigon riconoscono nel loro stesso comunicato che la competenza sulla organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è statale. Proprio per questo chiedere pubblicamente alla Regione di mettere date, organici e risorse nero su bianco rischia di generare nei cittadini un equivoco sulle responsabilità delle diverse istituzioni. La Regione non può determinare in maniera autonoma gli organici del Corpo né fissare in maniera unilaterale l'entrata in funzione di un distaccamento. Può e deve invece rappresentare le esigenze dei territori e lavorare in sinergia con il Ministero dell'Interno e con i vertici dei Vigili del Fuoco. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando code per un veicolo in panne e traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Infine vi ricordiamo che dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy.
1: Radio Café, il est 18h, 1.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, comincia l'Europa League, alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro, linea a Gianni De Gaetano.
1: Non tutti i mali vengono per nuocere, d'altra parte quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo, e allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
0: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Per riscattare la figuraccia col Sassuolo, cambi in vista. Spalletti in assetto anticrisi dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. In conferenza il tecnico smorza così la pressione.
2: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile, già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita, abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
0: Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco, lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
3: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
0: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 5ª giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le due squadre, in testa alla classifica, punteggio pieno, sarà Massa. La penna arbitrerà invece Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ultimo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il 4º successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
4: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché l'abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
0: Domani la sfida contro i Balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie-break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura l'atletica, è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Code in direzione Trieste, ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che l'entrata di Mira Oriago sarà chiusa per lavori in direzione Trieste dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.
1: Radio Caffè, elegante, con ritmo.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code, ma per lavori, sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22.30 e le 5.30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio.

fu un grande successo dopo l'altro con Radio Caffè. Radio Caffè. When you can't get what you need, you

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Caffè Local News. Local News.
6: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Parliamo del Giretto d'Italia, iniziativa inserita nel calendario della settimana europea della mobilità, viene posticipata di una settimana a Padova, come in altre città del nord Italia, a causa del maltempo previsto per domani. È stato programmato quindi giovedì 24 settembre, sempre dalle 7.30 alle 9.30 in diversi punti della città. Parliamo della farmacia, che si conferma sempre più presidio di salute quotidiana e un punto di accesso vicino alle persone per la prevenzione. Con questo obiettivo arrivano anche in Veneto i cardio check-up, screening promossi da farmacie specializzate, network di Unifarco Laboratori. Durante il mese dedicato alla salute del cuore, cioè dal 7 settembre al 17 di ottobre, nelle farmacie aderenti i cittadini potranno richiedere il cardio check-up ad un prezzo scontato. Nelle giornate di screening del 25 settembre e 16 ottobre il check-up e la consulenza del farmacista saranno offerti in forma gratuita. L'iniziativa nasce da un presupposto centrale per la salute pubblica: il rischio cardiovascolare può svilupparsi nel tempo anche senza sintomi evidenti. Si è appena chiusa l'83esima mostra del cinema di Venezia. Per 11 giorni l'Italia ha guardato al Lido, ma dove si va davvero al cinema per il resto dell'anno? Il 2025 è stato un anno di chiaroscuro per il grande schermo. Secondo il rapporto SIAE 2025, le sale hanno registrato 71,75 milioni di spettatori, il 2,3% in meno rispetto al 2024. Su questa scala il Veneto è 12esimo in Italia. Nel 2025 il Veneto ha programmato 196.771 proiezioni, cioè 40,5 ogni 1000 residenti, la 14esima densità nazionale, con una spesa al botteghino di 45 milioni di euro ed un biglietto dal costo medio di 7,67 euro. Ma il 2025 è stato pesante, con il 6,4% di spettatori in meno e la spesa giù del 3%, il calo più netto nel nord-est, secondo la SIAE, che annota come il Veneto sia terzo in Italia per numero di cinema attivi, 233, e solo decimo per spettatori medi per sala. Anche l'interesse online risulta essere tiepido. Su Google il Veneto cerca film da vedere e programmazione cinema con 60 su 100, in entrambi i casi sotto la media nazionale. Un viaggio nella storia dell'ingegneria dell'Ottocento ai giorni nostri, nell'anno dei 150 anni della scuola per ingegneri, turbine, pompe, motori a combustione interna raccolti dall'Ottocento a oggi, fino ad un raro esemplare di motore turbogetto ricavato da un aereo caccia tedesco abbattuto in Veneto durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono i reperti esposti nella Galleria delle Macchine, il nuovo spazio espositivo allestito accanto al Museo delle Macchine Enrico Bernardi in via Venezia 1, a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Centro dell'Ateneo per i Musei dell'Università di Padova. Sarà aperto per la prima volta al pubblico venerdì 18 settembre alle ore 17.30 per dietro le quinte della nuova Galleria delle Macchine, per una visita guidata condotta dalla conservatrice del Museo Bernardi Fanny Marcon e dal direttore scientifico Alberto Benato. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
5: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste, tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite Castellana e Miranese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miroriago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5 dal raccordo Marco Polo non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando?

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Gaffè.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
5: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
3: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
3: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura, dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
7: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza a chi viaggia sulla 4 Venezia-Trieste. Tra Venezia Est e Meolo Roncade sono in corso lavori con scambio di carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 e fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre restano chiuse per lavori le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. E dalle 21.30 alle 5.30 chiuse per cantieri notturni anche l'entrata di Mirauriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile entrare nel sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
5: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
6: Resta con noi.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine dalle 22.30 fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo mondo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: luce.
1: Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.